0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexa con Lagón en todas partes.